0: is Monocle Radio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Monocle on Fashion, a global perspective on the fashion and luxury industries on Monocle Radio.